offran queste contadine, cameriere cittadine, valcontesse e baronesse, marchesane, principesse, e vanno le d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

quando va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, vero barriere, vi dai nomine, no, non si dà. Raso di petti le lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di petti le lanci le forbici, al mio comando, tutto

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, mi vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, cuore parrucca, presto la barba, presto

giù, proprio partissimo sopra il fuoco, adesso lo voglio ora, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,